stati. Adesso tu hai la potra custodia sulla spuntura di cui tu vuoi usare. E tu, a quale sono bravo di giacca a guido, qualunque tu, ti dà la calpista di un bagno, e se sai amo che padaco.